Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso

amore mio, cos'è successo? Sono qui con te, ma tu sei distante adesso. Cosa ci ha di